e i violini farò sempre questo, anche nei concerti. Do, si, do, mai do, si, do, è tanto bello. Se sa fare.

Guarda, il secondo corno, il la naturale, si sente perché non si capisce la modulazione. È la dominante di re. La, re, do. E il corno, la naturale, sentite. Lunghe note anche contrabbasse. Mi, sol, la, il la. Beh, non c'è male. Guardate, violino. Stira piano, largo lungo, largo lungo. Drag, drag, drag. Qui proprio drag. Drag, drag, drag.

mai col mio in pugni verso la provvidenza che tratta male di voi.